Ma non è una cosa incredibile? Cioè, tutto all'improvviso, uno guarda fuori dalla finestra, è arrivata la primavera, l'inverno se n'è andato, tutta la neve se n'è andata, è incredibile, no? E la stessa cosa succede con la passione, guarda, mamma mia, che passione che viene tutto all'improvviso, corre nel mio sangue, è quasi come un fiume impetuoso, pieno di passione, non so cosa devo fare con questa emozione, hai capito? E poi

Massa fort, massa fort, dormi, svegliati, so chi desta, tua moglie starà e mette

se stessa. Olai da sorte, quella brutta parola in cor mi torna, le corna, cui è capron, le

Jacopio. E poi li colgo, Jacopio, li colgo, Jacopio, li colgo, Jacopio, li colgo, Jacopio. Io scoppio.